Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostare.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustaggio.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà sviraggio, che al feio

ciccia resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì chi chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiraggio.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.